la vita. So ci questa mi torna gratita, forse un'altra domanda. Yeah, forse un'altra domanda sarà. Yeah. Grazie, grazie. Ashley Bevino.